0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

49 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: collaborazione tra Madonna, la signora Ciccone in arte Madonna, e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Su che si... Ma
1: Senti, il freddo addosso. Allora, ricordiamolo, Marco Pesacane è andato a farsi un piccolo weekend giustamente
0: presto,
1: con la moglie
0: presto.
1: E tornerà lunedì naturalmente. Mi è venuto a fare compagnia questa mattina uno speaker di Radio Ibiza, la nostra sorellina radio, e lì è Fabio Still, lo speaker di punta di Radio Ibiza.
0: E devo dire che l'accoglienza è stata delle più belle oggi a Chi
1: Schissa Napoli. Ha accolto una bacia che ti ho detto pure in male in gol.
0: Allora, questa dobbiamo interpretarla.
1: Sì, caro.
0: Perché
1: Dio.
0: Ti aspettano anche giù.
1: Sì, pure anche, sì.
0: Allora, Fabio, tu sei per la lotta, ma con una sola T. E cosa quindi? Intende?
1: Cosa intende? Dici lotta con una sola T.
0: Ah, ok,
1: vai,
0: ok,
1: vai.
0: Tutto chiaro, tutto chiaro. Rosario, buongiorno, lo devi battezzare nel nome di Putin. Per diventare una cellula dormiente deve gridare Putin...
1: Minel. Vai, Bianca assoluto. Allora, un, due, tre, io che dico un, due, tre, e tutti insieme gli attivi diciamo Putin Minel. Con questo...
0: Insieme a te dobbiamo dirlo,
1: sì,
0: in sequenza.
1: Sì. Okay. Va bene, Bianca assoluto. Uno, due, tre.
0: Putin Minel.
1: Bravo, bravo Fabio Silva, l'abbiamo battezzato. Si sta facendo il croce, devo dire la verità. Pronto, pronto.
2: Yeah.
1: Pronto, buongiorno, ciao, chi sei?
2: Rosa, ma tu 50 euro che ti va a Carmaniello da lì.
1: Perché lì ci giuravano un programma con Carmaniello.
0: Ma non è la nota audio, questa è la diretta adesso.
1: Questo è un signore che ha telefonato in radio. Sì.
0: Ah, ok. Sì, okay. Perché... Ed è ancora lì?
1: Sì, sì, ancora là, no, l'ha attaccato.
0: Già l'ha attaccato. Sì. Ma...
1: No, perché noi abbiamo un ascoltatore, Carmine, il tassista, sì, che è il nostro intellettuale di punta, ecco. Quando abbiamo qualche, qualche argomento lo facciamo discutere al nostro intellettuale.
0: Allora, ciao Fabio, anche tu avrai bisogno degli occhiali da lettura. Tra poco, ci sono però,
1: ci
0: tra poco il tuo braccio non sarà più abbastanza lungo. Te lo dico per esperienza, anch'io continuavo ad allontanare il tablet. Ah, sempre di più per riuscire a leggere. Ah, vede che faccio sto movimento.
1: Certo, ti vedono in televisione.
0: Ok,
1: sì,
0: okay. Andiamo avanti, ne leggo ancora altri?
1: Vai, vai.
0: Allora, vediamo.
1: I vostri messaggi al 342-00-00100 e naturalmente vedo il nostro Zaccaria che ride.
0: Ricordiamo l'argomento,
1: sì.
0: Ricordiamo spiaggia dei pezzenti o spiaggia attrezzata,
1: allora,
0: il nido attrezzato.
1: Ripetiamo, allora c'è stata questa diatriba fra questo gestore di lidi di Bacoli con il sindaco Giosi della Ragione, perché Giosi della Ragione è per le spiagge libere, sta cercando di fare l'80% delle spiagge libere, mentre questo gestore ha detto vuole più spiaggia libera perché ama i pezzenti. Cioè nel senso che chi va sulla spiaggia libera per questo gestore di lidi è un pezzente.
0: Ecco, quindi,
1: potete... io che sono amante delle spiagge libere, che amo proprio la spiaggia libera io. Cioè...
0: Vabbè, tu sei dalla parte delle spiagge libere, io sono dalla parte...
1: Ti
0: piace essere pezzente.
1: Pezzente.
0: Allora,
1: pezzente.
0: Potete interagire al 342-00-00-100 oppure chiamare in diretta allo 081-546-6873.
1: Ma come lo dice bene? Sì,
3: ma
1: ciao.
3: Stamattina Marco ha una voce strana.
1: Ha messo pure capillo. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo sa, ma Fabio Silla come ha fatto a bussare le porte stamattina?
1: Non ha cacciato una lira, devo dire la verità, l'ho rapito nel
0: vabbè, ma ci siamo
1: corridoio.
0: Ci siamo organizzati per i 200 euro.
1: Per 200 euro lui a me. Senti, dimmi una cosa, ma secondo te chi va in coppa a spiaggia libera è un pezzente?
2: Logico,
1: scola d'oro. No, guardate che bella. Che può fare Fabio Silva? Pronto, chi sei?
4: Sono Vittoria.
1: Oui, ciao Vittoria, come stai?
4: Bene.
1: Ciao, vuoi dire qualcosa a Fabio Silva?
0: No.
1: Sei il papà.
0: Niente,
1: che sa.
0: Ha perso le parole.
1: No, se n'è andata la bimba.
0: Allora c'è questo amico che anche io riesco a vedere anche le facce da WhatsApp qui, quindi avendo la faccia da duro insomma ho anche un po' paura.
1: Dici,
0: buongiorno Az, Gianni Fiorellino su Radio Kiss Kiss, Poste Pesacane. Rosa, ma oggi Steven Isald?
1: Perché?
0: Miezza Maddalena Le Pigliate, che è il quartiere.
1: Che
0: tra
1: saresti tu quello che sei da Miezza Maddalena?
0: Io ti ringrazio lo stesso, secondo me
1: qua
0: la reaction deve essere l'umiltà, dire grazie sempre
1: bravo,
0: a tutto.
1: Bravo.
0: Secondo me.
1: Bravo, bravo. Vabbè.
0: Allora, ancora.
1: L'ultimo, vabbè, ci fermiamo.
0: Allora, preferisco andare una volta almeno al mare, ma se la prima sudata me la devo fare per portarmi dietro ombrellone e sedia, resto a casa.
1: Ah,
0: ce l'ha scritto
1: tu...
0: Claudio, che è favorevole al lido attrezzato per questo motivo.
1: Vabbè, lo sarei pure io, però spendere 50 euro per un, cioè minimo, no? Se ne vanno 30.
0: Ci sono anche lì di più economici, dipende. Ci sono.
1: Ma
0: anche se vogliamo parlare di queste parti, se vai a Barcaturo ci sono lì di che.
1: Ma te fai un bagno, no? A Barcaturo
0: non
1: tu fai un bagno.
0: Non tu fai un bagno. Vado sempre sul sito dell'ARPAC, lo sai, no? Vado a controllare.
1: Non tu fai un bagno.
0: A Napoli te lo puoi fare, penso, da Castellammare ad andare di lì. Se invece andiamo dall'altra parte,
1: Castellammare di lì quanto costa?
0: E lì parliamo di 50-60 euro a coppia.
1: A coppia, cioè due lettini e un ombrello.
0: Se vai in zona invece.
1: È un po' un magnà, che non può portare niente.
0: Qualcosina puoi portare.
1: Qualcosina.
0: Dall'altra parte invece.
1: Una vellutata di. Una vellutatina di. Sotto l'ombellone.
0: Si risparmia dalla.
1: Oh, la frutta. C'è la frutta fresca.
0: Se andiamo dall'altra parte, alla zona Minturno, no, lì anche è balneabile e costa un po' di meno.
1: Guarda, io andavo a Scauri quando ero piccolino e costava l'ombrellone l'ira del signore. Ma penso che sta su 1.200-1.300
0: a Minturno, non è Scauri, è un po'.
1: Ma pure è carino, Minturno, sotto Monte d'Oro là.
0: Allora, Fabio, a Radio Kiss Napoli, i pezzenti sono i puzzati di fame. Antonia mi ha dato la spiegazione.
1: Di fame, puzzati di fame. Allora, okay. Ci fermiamo un attimino, la canzoncina e torniamo. Vuoi sganciare? No?
0: Chi è? Eva Max.

0: qui su Kiss Kiss Napoli con il mitico Rosario Verde e con vabbè
1: un Fabio Stil
0: confuso,
1: non fa venire a mente a
0: un Fabio Stil confuso, devo dire, questa mattina. Ringrazio tutti per i complimenti. C'è Gianna che mi dice quanto sei carino. Il primo complimento vero.
1: Donna,
0: meno male.
1: Ma anche loro ti stanno facendo i complimenti, perché loro sono fatti così.
0: Loro
1: capito?
0: Fanno così.
1: Lì è come se stessimo a Basciorione, la comitiva a Basciorione, sai, ci sfottimo fra di noi.
0: Però poi sono un scemo gruppo.
1: No, mai. Questo no. Non è
0: vabbè,
1: questo.
0: Dai. Allora, io vado sempre sulla spiaggia. Il nostro amico Cucina Tipica.
1: Vabbè.
0: Si chiama così. Allora, io vado sempre sulla spiaggia libera, salvo quando sono costretto ad orari strani, diciamo. Non usiamo sdraio, sedie né ombrelloni, ma se avessimo voluto stare seduti, stavamo sul divano. Ah, dice che lui va lì per fare il bagno.
1: Io, a me è un retaggio da ragazzo, perché da ragazzo quando andavo a fare i viaggi in Grecia, allora andavamo sempre sulla spiaggia libera, perché asciugamano e via. Per esempio, il fatto di dormire a sacco a pelo, mai dormito a sacco a pelo? Tu non
2: penso proprio.
0: Non mi sarei mai permesso. Ma
1: non
0: più per gli insetti,
1: voi che tu dormi a sacco a pelo.
0: E per gli insetti a me. Allora.
1: Ma come se tale qua? Ma come si.
0: Allora, c'è Jules che non so se sia Giulio o Giulia. Rosario, pensavo fossi per le spiagge nudiste, ma perché tu vai nelle spiagge?
1: Ma la spiaggia nudista è spiaggia libera, se ci fate caso.
0: Là è liberissima.
1: Là vanno sulla spiaggia libera.
0: Ma tu hai frequentato in passato, perciò lo dicono, hai dei precedenti, no?
1: Nel senso, non culture.
0: Allora, andiamo avanti. Ragazzi,
1: io per esempio, non lo so se l'hai mai fatto tu.
0: Cosa?
1: Per esempio, vai in Grecia, fai 19 ore di nave a passaggio ponte, no?
0: Allora, ti posso dire una cosa?
1: A bottegli gin, induso a capillo.
0: Se devi andare in Grecia, amico mio, devi prendere l'aereo. A sto punto, scusa, ma
1: è uguale.
0: Allora, buongiorno. Sull'argomento delle spiagge, all'estero, come in Grecia, che è già citato, e in Spagna, il mare è di tutti. Se vuoi, all'inizio della spiaggia ti fittano ombrellone e lettino, altrimenti vai col tuo asciugamano. La spiaggia privata è una cosa che non dovrebbe esistere, è vero.
1: Sì.
0: All'estero, la spiaggia privata di per sé non esiste.
1: Infatti, per te è un guaio. È un guaio, devo scendere.
0: Mi trovo i pezzenti.
1: Mi trovo.
0: Allora,
1: sì, infatti, se vai all'estero la spiaggia libera la fa da padrone, ma già pure se vai nel Lazio almeno per esempio Terracina, il litorale prima di entrare a Terracina, è tutto libero. Ci sta pure il Lido, però il Lido che ti offre, sai, il bar, il ristorante, però non ti mette gli ombrelloni.
0: Ci sono degli amici che ci scrivono dalla Sicilia. Buongiorno dalla bellezza Sicilia, precisamente Messina. Saluti da Salvatore, mi salutate la mia vita Manuela. Vabbè, l'abbiamo fatto. E poi ci scrive e ci manda anche delle foto. Vabbè, dice qui ombrellone 20 euro. Sto scaricando.
1: Della
0: 20 euro qua.
1: Bello,
0: È fatto bene.
1: E non è proprio attrezzato, 20 euro è proprio poco.
0: Buongiorno ragazzi, sono andato con mio figlio in un noto lido di Varcaturo. Dopo aver visto il mare, ho chiesto se potevo cambiare e andare in piscina. Mi hanno detto che dovevo pagare l'intero importo e non solo la differenza.
1: Io ho capito pure dove sei andato, amico mio. Si paga per la piscina e per il mare. E si paga. Però è bel lido.
0: Allora, ciao Fabio, buongiorno a te. Salutiamo Mimmo. Ah, appena hai tempo, chiedi un trenino a Rosario. Cos'è sta storia del trenino?
1: Sei
0: pronto? Ho accettato l'ingroppo, ma il trenino non ce la fa. Faccio, ragazzi,
1: Fabio Silla al contrario di Pesacane si fa ingroppare. Trenino, questo
0: virtuale.
1: È stato il tormentone del programma.
0: Vabbè, ma nella vita io penso che bisognerebbe provare di tutto.
1: Poi che un ragazzo aperto,
0: siamo nel 2026, scusa. Perché tu sei favorevole o contrario al fatto che io apprezzi
1: questa
0: cosa? Ma
1: io si mangia tutte cose, sono onnivoro.
0: Allora, nel Lazio, a Gaeta, tutto privato, Pasquale da Treviso di Ercolano.
1: Sì, se vai da Scauri, Formia, cioè che stai sempre Santoianni, cioè tutto
0: però
1: lì,
0: stiamo parlando di un altro mare, perché già da Minturno Scari a passare a Gaeta.
1: Sì, ma non puoi tenere 100 PC in dei riti, cioè dai,
0: no.
1: Oppure il 99, 98, dai.
0: Eccolo qui. Ragazzi, buongiorno. Lunedì sono stato a Vico Equense. 4 persone, 70 euro un ombrellone, 4 lettini e 10 euro di parcheggio. E mi ha portato pure la marenna. Ha detto.
1: E te l'hanno fatto mangiare?
0: Non lo so.
1: Andare il lettino minimo.
0: Non lo so.
1: Insalata di patate. Va bene, noi ci fermiamo un attimo.
0: Vabbè.
1: Abbiamo. una canzoncina, abbiamo la pubblicità, una canzoncina e siamo qui per l'ultima parte,
0: che poi
1: è la prima ora di Essere Non Chi Sei.
0: Non sottovalutare la canzoncina, perché qui parlavamo di apertura mentale e tutto quanto, c'è cioè dito nella piaga e lo mettiamo
1: e l'uomo si detamina.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rosario, è normale che vai alla spiaggia libera perché si impazzendo. Mi viene la stamattina mi sparagnai e pigliato sotto i pesacani.
1: Ma io ti ha affittato posto, 200 euro.
2: Ragazzi, di nuovo buongiorno, adesso la Guadiana. Rosario, indimina a Fabio e Silla ci ha fatto venire un male di capo.
1: È vero?
2: Come? Solo alla prima ora.
1: È vero? Ci è venuto pure una pontananzia. Qui sul 7-6 del digitale terrestre, ultima parte della prima ora di Yassa non Kiss. Andiamo avanti fino alle 13, caro Fabio Still. Alle 12 abbiamo anche una sorpresa, abbiamo un collegamento.
3: Oh, bene,
1: però
3: bene.
1: Numerosi i vostri messaggi al 342 000 100. Vai.
3: Sì, ricordiamo anche l'argomento, tra l'altro.
1: Sì,
3: no? Spiaggia per i pezzenti, sì. Quindi quella libera.
1: A Bagoli hanno detto che chi va, un gestore di un lido ha detto che chi va sulla spiaggia libera è un pezzente.
3: Allora, ascoltiamo prima qualcosa.
1: Sì, pronto.
3: Sì, ok, ok.
1: Pronto?
4: Ciao, sono Rosario da Reggio Emilia.
1: Ciao, ciao bello.
4: No, è più o meno, diciamo, esperienza sulla Riviera Romagnola.
1: Prego.
4: Ovviamente mi sposto sempre là. Comunque il range dei prezzi sta tra i 25 e i 35, quindi nemmeno voglio dire niente di esagerato.
1: Ma 30-35 è l'ombrellone con le due sdrai oppure solo l'ombrellone?
4: Dai 25 ai 35 ombrellone e due sdrai.
1: Devo
4: dire la verità, Milano Marittima, che poi l'ho pagata più cara, cioè i 35, c'è sta pure una bella distanza da ombrellone e ombrellone, quindi pure molto comodo. Insomma, e devo dire la verità, dove sono andato ma ci siamo buttato panino, nessuno mi ha detto niente.
1: Sì, sì, ma secondo te chi va sulla spiaggia libera è un pezzente?
4: Ma no, pezzente no, è una scelta. Cioè, voglio dire, capito, tu ti riesci a organizzare, magari cioè, vai una volta, insomma, andare sul lido, un'altra volta magari cerchi una, perché poi non è che puoi spendere 100 euro sempre per Dio mai, insomma, perché devi anche, devi pure calcolare poi. Magari io vado solamente con la mia compagna, quindi in due la spandiamo ancora. Magari se teniamo pure un pari figli, sai, la spesa poi aumenta di più e quindi
1: non si può fare.
4: Devi pure metterti nei panni e non operare baffaticando, non è che puoi spendere 100, 120, 130 euro di mare, insomma, un sabato o una domenica. Io non la metterei sul punto di vista pezzente, sinceramente.
1: Ma chi li si mettesse in mano ancora, figurati. Vabbè, ciao amico mio, ciao.
3: Grazie.
1: Prego,
3: Fabio. Lui ha sottolineato anche un aspetto importante del lido attrezzato. Quando c'è il lido attrezzato c'è anche più spazio tra un ombrellone e l'altro. Questo significa che tu puoi seguire il sole e avere una brusa.
1: Oh, solo, tu sei che guaglione che passa, Fabio, sì.
3: Devi seguire il sole per avere una.
1: Ma tu devi mettere il lento per sole e fai il radar. Che sei qui solo, chi si fa? Ma come già fa? Ma su tutto sì. Tutto sì. Ma dico, la Rattusan, ma tu ce l'hai o no?
3: Un pochettino,
1: poco,
3: ma dipende
1: poco,
3: dall'orario
1: poco, poco.
3: Quando fa caldo, dipende. No. Che fai? Tutto sudato, fai pure un Rattuso.
1: Dai, che no, e poi così, ma che fanno?
3: Sudate il Rattuso.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: È in diretta?
1: Sì, sì.
3: Sì, sì.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Io vorrei capire una cosa, no?
1: Sì.
5: Io sono stato in Croazia,
1: sì.
5: Benic, sono stato anche a Dubrovnik.
1: Carissima la Croazia.
5: Perché là ci stanno le spiagge libere, attrezzate con bagno e tutto, e se vuoi prendere il lettino lo prendi, se vuoi l'ombrellone lo prendi. Cioè qua dobbiamo entrare in un lido, dobbiamo pagare la discesa, dobbiamo pagare questo... Cioè, perché non potremmo fare noi come fanno loro?
1: In Croazia, tu hai portato l'esempio della Croazia che è carissima, cioè fanno pagare tutto coso là. Io ho pagato, no, penso, un parcheggio 10 euro all'ora.
5: Solo l'acqua, non ho capito perché solo l'acqua la costava tanto nei supermercati.
1: L'acqua, io fermai la macchina in un parcheggio, me ne accorgetto 10 euro un minuto praticamente, più o meno, cioè 10 euro all'ora era. Vabbè, grazie amico mio.
3: Allora senti, leggiamo qualcosa perché sennò poi mi umiliano ancora. Sì. Allora, buondì, qui alle Canarie è quasi tutta spiaggia libera, niente stabilimenti balneari, se vuoi un lettino, ombrellone, ti siedi, aspetti il tizio che arriva e con 7 euro puoi usufruire per tutta la giornata.
1: Alle Canarie.
3: Un abbraccio, alle Canarie
1: 7
3: stiamo
1: euro.
3: Parlando.
1: Alle Canarie.
3: Allora... Ancora, ragazzi, l'anno scorso a Punta Prosciutto, quarta fila, ombrellone, due lettini, 60 euro. Ritorniamo in Italia.
1: Vabbè, sei a Punta Prosciutto, il patanegra, sarà patanegra su Prosciutto. Allora, finiamo la prima ora, caro
3: sì,
1: Fabio,
3: okay.
1: E ci approcciamo alla seconda, vai.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura l'addio a Peppino Di Capri, l'artista napoletano è morto 87 anni dopo un lungo periodo di malattia, lascia i tre figli. Peppino Di Capri è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana, grande musicista entrato nel cuore e nelle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Era nato sull'isola di Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella. Le sue doti artistiche emersero già quando era poco più che un bambino. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto brani come Champagne, Non è peccato, Saint-Tropez Twist e Roberta, diverse le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Ha conquistato due vittorie nel 1973 con Un grande amore e niente più, e nel 1976 con Non lo faccio più. Cambiamo argomento, record di sequestri a giugno nel carcere di Napoli Poggioreale, dove la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari tra microtelefoni e smartphone e bloccato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito e circa 2,5 kg di hashish. Lo rende noto in un comunicato il sindacato con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio. Si tratta, spiegano i due sindacalisti, di un bilancio che conferma l'intensificarsi dei tentativi di elusione dei controlli e la crescente sofisticazione dei metodi adottati dal crimine organizzato. Per l'USP nelle carceri è sempre più impellente la necessità di fronteggiare con più personale e più tecnologia la pressione della criminalità. Gli agenti dimostrano quotidianamente la loro professionalità e dedizione, ma il rafforzamento degli organici e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche sono ormai improcrastinabili. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per aver accoltellato due coetanei. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una tempestiva attività investigativa dei militari di Marano che, allertati, si recavano prontamente sul luogo dei fatti, abitualmente frequentato da molti giovani, raccogliendo testimonianze tra alcuni presenti. I fatti sono avvenuti lo scorso 30 marzo verso le 23:30. I carabinieri intervennero in via Falcone per l'accoltellamento di due minori poco prima nei pressi delle due sedicenni vennero accoltellati dall'indagato. Uno dei giovani venne colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. L'altro invece venne colpito 3 volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giuliano. L'aggressore riuscì a scappare subito dopo i fatti. La chiusura con lo sport, il calcio. Sta per cominciare la nuova stagione del Napoli, la prossima settimana la conferenza stampa di Allegri al Teatro San Carlo, poi il calciomercato che entra nel vivo, tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol del sabato con Riccardo Catapano. Il mondiale, finisce l'avventura di De Bruyne e Lukaku, eliminati con il loro Belgio dalla Spagna. Per gli spagnoli il gol allo scadere di Merino. Questa sera Norvegia-Inghilterra e nella notte Argentina-Svizzera per completare il quadro dei quarti di finale. Le due semifinali si giocheranno martedì e mercoledì, la finale domenica prossima a New York. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone a interessare l'Italia centro-meridionale, sole caldo sulla campagna sia oggi ma anche domani. Sole in montagna, sull'Appennino qualche breve temporale di calore, altrove tempo soleggiato, cielo sereno. Le temperature del pomeriggio tra i 30 e i 32 gradi lungo la costa, valori più elevati invece sull'entroterra dove il caldo sarà veramente intenso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: pezzi di grande successo del momento, ce lo porteremo anche per il prossimo inverno. E si apre ufficialmente anche questa seconda parte, seconda ora di Kiss Kiss, Yes I Know Kiss Kiss.
1: No, no,
0: non ti no, sbattere. Yes I know Kiss Kiss. Yes I know. Sì, lo so Kiss Kiss.
1: Yes I know Kiss Kiss.
0: Allora, Rosario,
1: yes,
0: I know Kiss Kiss. Abbiamo parlato.
1: E all'inizio avevamo una sigla che era bellissima. Poi già fanno metterci. Ti ricordo la prima sigla, la prima. Addio, allora, Nadia non c'è più. È bellissimo, vero? Nadia di ciù.
0: Allora, abbiamo parlato in maniera prolungata di spiaggia, Pezzenti, spiaggia libera. Cambiamo argomento, dai.
1: Cambiamo
0: cosa
1: argomento, parliamo di amicizia, di amicizia. Ah. Credi nell'amicizia?
0: Io ho tante amicizie, poi nel
1: tu
0: tempo...
1: Tu hai tante amicizie, quindi non hai amicizie.
0: No, ho amicizie, sì. Ho amicizie importanti.
1: Che intendi tu per amicizie?
0: Io ho due tipo, nella mia mente ci sono due tipologie di amicizie. C'è l'amicizia conoscenza e c'è l'amico amico amico.
1: Amico amico. Tu c'hai l'amico amico amico.
0: Ce l'ho amico amico.
1: Cioè, amico amico amico che insomma si butterebbe nel fuoco per te.
0: Spero di sì. Al momento ancora non l'ho messo alla prova in quel senso, però sicuramente allora, ha fatto tante cose buone per me.
1: Tu riesci.
0: Io dico di sì. Tu ce l'hai l'amico?
1: No, tu non ce l'hai.
0: L'amica ce l'hai?
1: Io sono un animale. Animali sono. Io seguo la teoria di papà. Papà diceva, guagliù, amici, stanco putetto. Insomma, diceva babbo.
0: Okay, e alla fine
1: gli devo dare pure ragione. Però, insomma, vi racconto questa storia. Questa è una storia che è successa al nord, è successo nel Pavese.
0: Nel Pavese, ok.
1: Pavese è una zona d'Italia.
0: Lombardia.
1: Bravo. Okay. Fra un 27enne e un 58enne. Okay. Allora, sono due amici,
0: sì.
1: Sono molto amici. Il 27enne sta a spasso, cioè non ha lavoro.
0: Non ha lavoro, è disoccupato.
1: Si raccomanda all'amico, no? Dice, caro amico 58enne, sai, trovami un lavoro, se sai qualcosa, dammi una mano. Il 58enne che fa? A un certo punto lo chiama e dice, caro 27enne, vieni, ti ho trovato un posto di lavoro in un supermercato, cioè in un grande centro commerciale.
0: Che bello,
1: ah,
0: però,
1: che bello,
0: che bello,
1: sai, 27enne,
0: sì.
1: Sai, dice, ah, grazie, no,
0: vedi,
1: ma
0: questa è l'amicizia, questa è la vera
1: questa
0: amicizia.
1: È l'amicizia, un amico che no, vieni che ti faccio già firmare il contratto.
0: Dico, addirittura
1: già cosa, sì, vieni qua, il 27enne va là, firma questo contratto, esatto, per lavorare, e dopo circa un poco di tempo si trova delle rate addosso per 1700 euro, perché l'amico 58enne
0: aveva fatto firmare una finanziaria
1: per comprarsi il telefono,
0: ragazzi,
1: e lui poi il ragazzo ha denunciato la cosa, hanno bloccato il finanziamento, roba varia. Però per parlare dell'amico, ecco, tu dici amico e poi quindi parliamo di amicizie. Io non ho belle esperienze.
0: Vogliamo capire se loro
1: ci credevo.
0: Hanno delle belle esperienze con gli amici.
1: Io ci credevo prima con l'amicizia, infatti ho sempre lavorato in coppia, ho sempre lavorato in gruppo.
0: Quelli sono colleghi, se poi vai
1: ma mica è tanto, per esempio pure in teatro ti diventano fratello, perché tu ci passi più tempo con il collega che con la famiglia. Poi alla fine mi sono reso conto che siamo soli, come insomma nasciamo soli, moriamo soli. Mamma mia, come sono triste a questo punto qua. Allora, tu ce l'hai amici, animale, bestio, tu ce l'hai gli amici, no?
0: Qualche amico.
1: Ma chi dire?
0: Ragazzi, gli amici scarseggiano, quelli veri scarseggiano.
1: È vero, ma tu ce l'hai.
0: Io ce l'ho qualche amico e devo dire, fino a questo momento non mi hanno deluso.
1: Ma sei andato mai sotto per qualche cosa? Tu?
0: Sotto proprio
1: nel
0: no.
1: Senso, in che senso? No, perché ci sei andato, tengo problemi.
0: Oggi sto sotto te, praticamente.
1: Raccontateci voi al 342 00 00 100, oppure sono le linee liberissime 081 546 6867. Tre. Credete nell'amicizia? Raccontateci la vostra esperienza amicale. Pronto?
2: Generale, buongiorno.
1: Aizza, cara cellula, dimmi.
2: Senti, generale, allora, a parte che tra Marco e Fabio scatto Fruscia e Piglio Rivera.
0: Grazie, sempre.
1: Grazie,
0: molto.
1: Senso, dire.
2: Vabbè. Quando riguarda le spiagge libere, non erano fatte di Pezzenti oppure avere soldi, ma io ho vendato una spiaggia che era sia libera che attrezzata, comunque se potevi spendere va che era da parte e mi trovo bene comunque. Per quanto guardi i compagni, ma lo stanno sti compagni, lo sa, piglia a Marco, non si fa mai ingroppare,
1: e quello non c'è niente affetto.
0: Però scusa, però sì, mi hai messo allo stesso livello di Marco, anche se io ho accettato l'ingroppo stamattina.
1: Lui ha accettato l'ingroppo,
0: anche virtuale.
2: Ma tu sarai un poco più amico, ma devi ancora camminare.
1: Ma tu ce l'hai gli amici, cioè l'amico amico ce l'hai?
2: Diciamo lo sto scoprendo adesso, un amico mio che poi è il mio collaboratore ed è una bravissima persona, un bravo ragazzo, però quando ho dato sempre la mia fiducia alla fine mi è sempre
1: tornata
2: a questo servizio.
1: Vabbè, grazie fratello, ciao.
2: Buona domenica,
1: ciao. Pure a te, vai, ciao. 081 546 6873, dicevi?
0: Volevo dire una cosa, che io ho conosciuto uno psicologo l'anno scorso in spiaggia, tra l'altro l'ho conosciuto, e mi diceva che la migliore amicizia è tra l'uomo e la donna, perché
1: no,
0: tra uomini c'è invidia.
1: La, fra l'uomo e donna
0: la
1: amicizia,
0: tu foratuso, questa è la cosa,
1: non, ma da,
0: che...
1: non da parte della donna, per l'amor di Dio, la donna te la dà pure l'amicizia, ma sei tu che ci tieni sempre il pensiero, solo che la darà l'amicizia.
0: Allora, c'è Marco che ci scrive: i romani dicono un bel detto, amici amici e te se inculano la bici.
1: Te se inculano la bici, prendo ragione, bravo.
0: Allora, vediamo quanti credono all'amicizia. Ma se era disoccupato, come la firmava la finanziaria? È vero, però.
1: Non lo so.
0: L'amico.
1: Non lo so. Comunque ha ottenuto.
0: Forse sono quelle finanziarie che non hanno bisogno di sicurezza, ecco, che non ti chiedono più. A volte dicono senza busta paga, senza quella, ha fatto quella, secondo me. A quello che dice lui lo sentono.
1: Ti chiedo
0: anche
1: com'è,
0: loro.
1: No, non lo sentono, okay. Loro, non lo sentono, meno male.
0: Allora,
1: io faccio al sinderfono, lo faccio.
0: Questa è una bella esperienza. Jerry ci scrive proprio la sua esperienza. Io avevo un amico con il quale sono cresciuto, dopo 40 anni di vera amicizia mi ha chiesto 500 euro, che è una cifra rispettabile. Glieli ho dati senza esitare. Non l'ho né più visto né sentito. Io ho anche scritto che i soldi non li rivoglio più. Glieli regalo. Oh, sono passati 8 anni, niente.
1: E te la faccia, non ha la faccia, capi di tornare.
0: Mamma mia.
1: Se me li regali, visto?
0: Che schifo. Guarda, ti posso dire una cosa. Se tu me li chiedi, a parte i 200 euro di oggi,
1: no,
0: che
1: ti devo, quella è un'altra cosa. Quella è
0: queste amicizie che mi hai fatto, insomma, perché questo costerebbe. Però se tu mi chiedessi 500 euro, io a pelle, per la persona che sei, te li darei.
1: Io il messaggio di lì.
0: Nel senso che li ripari.
1: Restituisco, sì.
0: Ah, ok. Quindi ci ho visto bene. Allora, ragazzi, buongiorno. Gianni da Ponticello. In bocca al lupo Fabio. In bocca al lupo Fabio, perché tu sei il lupo.
1: Però sto lavorando, sto lavorando.
0: Ma mi dai o non mi dai?
1: E tu, che cos'è?
0: Allora, comunque, ragazzi, ma quali amici oggi? Sono tutti conoscenti. Secondo me è colpa della società che ci indirizza sempre più a essere diffidenti verso gli altri.
1: Bravo. Proprio questo, sì, bravo. È la società che ci ha portato a questo, sì. L'egoismo, l'individualismo. Credi che sta cosa? Ah, il disco, per esempio, che mi dice. Ok, disco, torniamo, vai.

0: Firma, metti una firma qua.
1: Che bello. I Green Day con Stray Heart qui.
0: Come dici, qui sul 7-6 del digitale terrestre, come dice lui. Vai, Steel.
1: Allora, andiamo avanti. Allora,
0: ricordiamo che insomma, eccezionalmente gli ho affittato per questa giornata.
1: In via Amichevole.
0: Via Amichevole.
1: Usi proprio affittato, un amico, 200 euro a 200, nero.
0: 200 euro si è affittato il posto.
1: Però
0: di
1: ti posso
0: canale.
1: Dire, a parte qualche insulto, mi sto divertendo.
0: Ti pagano pure.
1: Ragazzi, buongiorno. Cristiano Damiano. Io mi ritengo molto fortunato perché un gruppo di amici e due grandi amicizie, sia maschio che femmina, qui ritorniamo al discorso di prima, che durano da più di 10 anni. Abbiamo grande fiducia e ci ritroviamo per qualsiasi bisogno o necessità, dalle cose più semplici a quelle più importanti. Quindi poi bisogna capire le cose importanti.
0: Ma sono fidanzati questi altri due amici? Cioè, hanno compagne, compagni?
1: Chi lo sa?
0: Faccio sapere, sono scavoli.
1: Allora, i soldi offerti che ci fanno scoprire dei finti amici sono i soldi meglio spesi in assoluto. Ah, lui parla dell'investimento. Cioè, se io ti presto 500 euro, li ho investiti, perché se me li ridai io capisco che sei un amico. Se non me li ridai, li ho persi, ma va bene così.
0: Diciamo
1: perché
0: che non si può fare prestiti.
1: Come
0: diciamo
1: se dice a Napoli, ma sono scansato, non fusse.
0: Bravo. Okay. Voi come sa parlare napolitano purissimo. Pronto?
2: Buongiorno amici miei, Alfonso D'Anzio.
0: Oui, ciao Alfonso.
2: Buongiorno, state trattando due argomenti molto molto caldi come la temperatura che respiriamo.
0: Sì.
2: Mi collego subito alla prima. Io in questo momento sono al mare, visto che abito ad Anzio. Io vado al mare a costo zero. Spiaggia libera, ombrellone e classica borsa
0: frigo,
2: con tutte le cose da mangiare all'interno. L'ombrellone al dito costa 40 euro, non mi sembra il caso.
0: No.
2: Anche no. Poi avendo tre figli, sono pigliato di fame, capisci che...
0: Non c'è pigliato di fame, perché meglio che te mangi questi 40 euro che ci dai a chi, no?
2: Esattamente, perché io mezz'ora me ne vado a casa, mangio e sto bello, sereno e tranquillo.
0: Bello, sereno, ti fai pure la controllo.
2: Stefano, tu qua non
0: puoi
2: capire, ma tu si viene
0: qua
2: a Stefano, fai lo scatto.
0: Non sono Stefano, sono stato un furto di identità.
2: Mi sono connesso da poco, ma dove sto? O Pesacane?
0: Il Pesacane si è andato a fare un piccolo weekend, giustamente si è sposato, non ha fatto niente.
2: Ma su Niespo l'aveva fatto proprio sotto capale.
0: Dai, chi gli ci ha dato pure 1.000 euro, su Niespo.
2: Vabbè,
0: e poi l'amicizia, lei gli amici tu?
2: Io ce li ho, ma vi posso raccontare un'esperienza personale. Io per 16 anni ho condiviso un'attività commerciale col mio più caro amico che dalla sera al mattino ha deciso di andarsene. Chi se ne aiuta a Milano, da Roma, qua da Anzio, non l'ho più sentito. Abbiamo condiviso di tutto e di più.
1: Ma ti ha lasciato debiti, scusami, per capire?
2: No, debiti no.
1: Ah, okay.
2: Siamo in pace fiscalmente. Ma non ho capito la mossa, vi giuro.
0: Si è sposato, sta convivendo?
2: Se vi racconto la storia, non ci credete. Era fidanzato è stato fidanzato 25 anni, si è sposato. Dopo 10 mesi si è separato. Chi te se ne aiuto? Non sacci niente. Infatti le persone mi trovano e mi fermano qui per strada e mi dicono:
0: ecco risolto l'enigma, cioè quello ha voluto proprio cambiare vita.
2: Già la vita, ma questi che cosa hai risolto? Hai lasciato solo.
0: Cavuttato pure a te a Indica, cambiando vita, cambiando città, non ha voluto sapere niente più del vecchio.
2: Ma io fortunatamente mi sono salvato perché sto benissimo, anzi. Però le mosse che non ti aspetti sono proprio queste. Dopo 16 anni dici: ma qual è il motivo?
0: Chi lo sa, amico mio. Ciao fratello, buon bagno.
2: E buona vacanza.
0: Pure a te,
1: un abbraccio. Allora, leggiamo quello di Vincenzo. Buongiorno ragazzi, io da poco ho interrotto un'amicizia di 27 anni. Il mio migliore amico, durante una crisi pesante di coppia per problemi di psiche di mia moglie, ha provato ad approfittare della mia fiducia e della debolezza di mia moglie. Vabbè, questi sono proprio i cosiddetti fatiente. No, perché poi quando approfitti della benevolenza
0: te l'ho detto che tu se mai dai amicizia, la moglie dava amicizia e quello si è preso il dito con tutta la mano, diciamo.
1: Allora c'è qualcuno che scrive: ciao Fabio, non sono insulti verso di te, tranquillo, sono gesti di affetto che rivolgiamo spesso sia a Marco che a Rosario.
0: Sì.
1: Tu ora fai parte della famiglia.
0: Sì, ormai si tratta di la comitiva delle mappine, quello di una mappina. Sei un mapping man, sei pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao, bello.
3: Rosario, saluto alla new entry.
1: Eccolo. Grazie, là. Grazie.
3: Niente, Rosario, volevo dirti che praticamente i tuoi seguaci si stanno moltiplicando e la tua famosa frase Putin in lo sta diventando internazionale. Perché ti dico questo? Perché io seguo una nota giornalista anticamurra campana che viene sotto scotta, però lei racconta proprio la camurra, quella di strada dell'Agra Vessano, napoletano, molto molto
0: a tosto proprio,
3: Marinella,
0: sì,
3: da Natale.
0: Sì.
3: E lei fa le dirette ogni tanto, e qualche giorno fa, ma veramente proprio 2 giorni fa, facevo una diretta Facebook dove raccontava gli ultimi arresti che hanno fatto nell'Agro Versano.
0: Sì.
3: E lei praticamente nel parlare disse proprio io a volte mi sto sempre più convincente che ormai non ci vogliono più i carabinieri, ma ci vogliono, dobbiamo dare le coordinate a Putin e tutte quanti sotto Putin Miller, Putin
0: si fa scuola, fratello, si fa scuola. Putin Miller
3: si fa scuola, ragazzi, un gran saluto, un abbraccio anche a Pisagà.

Un abbraccio forte, speciale al nostro David Giubilato, che ci accompagna anche a quello che è un altro break della nostra informazione sportiva, giusto un po' di pubblicità, un disco e poi torniamo con il lungo rush finale di Radio Gol del sabato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Radio Gol del sabato e noi vogliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio al collega Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno. Ciao caro Vittorio, come stai?
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Si avvicina sempre di più questa conferenza stampa di presentazione martedì in una cornice davvero fantastica come quella del Teatro San Carlo. Che aspettative hai per questa conferenza di presentazione di Max Allegri?
1: Innanzitutto noto i simboli. Conte fu presentato a Palazzo Reale perché era un re, lui chiedeva e tutto si faceva per lui. Allegri viene presentato in un teatro, dovrà performare, dovrà soddisfare un pubblico. E noi, io oggi ho lanciato nel mio pezzo un ramoscello di ulivo.
0: Sì.
1: È il momento nel quale non bisogna, cioè, questo è il mio parere, evidentemente.
0: Certo.
1: Non sarebbe stonato dare libero sfogo a tutte le proprie perplessità su Allegri, io ne ho, ma perché? Perché questo è il momento nel quale Allegri deve lavorare, ha davanti un compito secondo me complicato, quello di orientare, di ricostruire un gruppo, perché il gruppo, i gruppi hanno dentro di sé dinamiche, antipatie, sottogruppi, rivalità, e quindi diciamo mi preoccupano le sue simpatie per i belgi, perché io sono perché secondo me i belgi insomma hanno fatto un po' i comodi loro, insomma, ecco, e quindi non credo che siano molto utili nel Napoli del futuro. Peraltro uno, Lukaku, forse è anche sistemabile, l'altro forse con difficoltà, però per esempio ancora ieri sera, no? Nella partita,
0: certo,
1: con la Spagna, non mi pare che abbia fatto, no, ha fatto un paio di cose, ma a Napoli non serve un giocatore che fa un paio di cose, servono. Qui, però secondo me, ecco, la questione principale che mi pare importante, sentivo prima che facevate previsioni, ho sentito mister Cagni che
0: sì, mister Gigi Cagni
1: addirittura ci dava per scudettandi, insomma io insomma sono molto grato a mister Cagni perché alla fine sono un tifoso, ma io non lo credo. Credo che sia più giusto dire ai tifosi del Napoli che si punta alla Champions, alla zona Champions.
0: Quello sarà l'obiettivo dichiarato dalla società, sicuramente.
1: No, che si punta a fare una buona Champions nel senso della competizione di quest'anno, diciamo un pochino meglio del 30° posto. No?
0: E non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile, troppo mettiamola difficile, così.
1: Ma Vittorio, arrivare davanti al Karabakh, vai.
0: Vai, mettiamolo come obiettivo, sì.
1: Passare agli ottavi e arrivare davanti al Karabakh. Cioè, intendo fare un po' più di strada,
0: esattamente.
1: Ecco. Esattamente, e non prendere 6 gol insomma dove si va, perché c'è stato un periodo con un allenatore oggi diciamo in lista nera che non si può neanche nominare a Napoli, in cui 6 gol in Champions li andavamo a fare
0: Un attimo ad Amsterdam,
1: va bene, e invece adesso li abbiamo presi. Quindi voglio dire, però è il momento nel quale bisogna veramente sospendere il giudizio, come dicevano i filosofi greci, sospendere il giudizio e dare tutto il tempo ad Allegri di selezionare, formare. Non sarà un lavoro facile, io non credo. Per Allegri si parla sempre di partenze brillanti, spero che ce la faccia, non lo so, il tempo mi sembra maledettamente poco, soprattutto se c'è davanti a sé questa folla di persone. Indubbiamente lui saprà chi, si sarà già fatto un'idea su chi prendere, chi non prendere, ma insomma mi preoccupa per esempio il fatto che ritorni, le voci di mercato sono preoccupanti perché le mette in giro qualcuno che poi suggerisce. No. Allora, se io sento suggerire Rabiot, a parte la questione dei soldi e dello stipendio di Rabiot, perché se stiamo parlando di togliere stipendi di 6 milioni all'anno, insomma, no, Rabiot siamo poco sotto, cioè. E ancora un Napoli di vecchi, di giocatori molto maturi, mi spiego, laddove forse sarebbe anche il caso
0: di ringiovanire un poco, certo.
1: Di ringiovanire, cioè Allegri ci potrebbe dare il nostro Bartesaghi, no? Cioè ci potrebbe dare qualche altro giovane. Abbiamo avuto l'anno scorso la fortuna di Vergara, grazie diciamo alla moria, alla pandemia di infortuni, poi siamo arrivati anche a Vergara. Quindi spero che Allegri faccia questa scelta in questa fase.
0: E poi è uno che ha dimostrato che insomma la carta d'identità del giocatore che ha davanti la guarda relativamente, è uno che davvero riesce a dar spazio un po' a tutti, Allegri.
1: Non solo, ma poi temo che l'ambiente gli farà pressioni, perché mi voglio immaginare le prime partite, se non sono positive le critiche e quant'altro. Quindi voglio dire, in questo momento è un momento di solidarietà per Allegri, per quanto si tratti di un volpone diciamo rotto a qualsiasi pericolo. Sarà interessante, spero che gli si facciano domande puntute. Bisognerebbe portare Paolo Del Genio, perché Paolo Del Genio è in grado di fare le domande serie, insomma.
0: Questo è vero, questo lo sottoscrivo. Poi parlare finalmente anche un po' di tattica di calcio,
1: di pallone,
0: credo che debba essere la cosa secondo me un po' più interessante, perché torniamo anche a fare conferenze sul calcio e non solo su quello che orbita attorno al calcio.
1: Sul calcio giocato, su come intende affrontare il doppio impegno, perché l'anno scorso, voglio dire, siamo stati al dramma. Su che quali misure ha preso rispetto a un gruppo che ha avuto un numero così alto di infortuni, perché i giocatori che hanno avuto gli infortuni sono ancora tutti nell'organico del Napoli. Allora, voglio dire, se io ci fossi al San Marco, non ci sarò, ma se io ci fossi al San Carlo direi: scusi mister, lei che cosa cambia per impedire che Robotka si faccia male tre volte in campionato, Rachmani 2, no?
0: Certo.
1: Perché da questo veniamo. Allora si tratta di capire questo, perché poi è amaro dire con gli senza gli infortuni avremmo vinto il campionato.
0: Non c'è la controprova, ovviamente.
1: Come si suol dire, se mia nonna aveva le ruote era un casetto.
0: Esatto.
1: Ma insomma, capito, è brutto dover fare questi discorsi dopo. Per il resto è un altro motivo per cui bisognerebbe essere prudenti nelle previsioni, è che mentre gli altri stanno facendo acquisti, sono impressionato dalle iniziative del Como, che vabbè c'ha i soldi ma insomma c'ha pure la competenza.
0: In questo momento devi vendere, deve essere bravo Manna a piazzare quelli che sono gli esuberi di questo Napoli, che effettivamente si porta dietro.
1: Le fasce di Mister Cagni, io dico Inter e poi dietro tutti gli altri. L'Inter è ancora la favorita.
0: Come è giusto che sia, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo.
1: Come è giusto che sia.
0: Esattamente. Caro Vittorio, è sempre un piacere, ti auguro buon weekend a questo punto, alla prossima.
1: Ti ringrazio, mi hai fatto fare un comizio.
0: Ma io ascolto il religioso silenzio, lo sai.
1: Scottere non è bello.
0: Questo non mi permetterei mai.
1: Tutti voi.
0: Ciao, grazie mille a Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno. E andiamo nuovamente al telefono per salutare un altro grande amico di Radio Kiss Napoli, Gaetano Imparato. Caro Gaetano, come stai?
2: Accaldato, si muore. Pensavo di essere in Campania, siamo all'equatore.
0: Esattamente, un clima sempre più tropicale, purtroppo. Peccato che non siamo ai Caraibi, però, in questo caso, caro Gaetano.
2: No, io mi rilasso vedendo le temperature di Dimaro e penso che tra poco sarò lì.
0: Ma finalmente torniamo a parlare anche un po' di allenamenti, di calcio giocato, di tattica, di che cosa proverà Max Allegri, perché onestamente sembra che sia finito 2 anni fa il campionato, non passa più questa
2: Bravo, hai ragione, sempre 2 anni fa, vero.
0: Esatto, questo stallo. Abbiamo parlato dell'addio di Conte, abbiamo atteso l'arrivo di Allegri e il mercato che vede tutte le cessioni. Adesso vogliamo parlare un po' di calcio, perché poi è vero che abbiamo visto il mondiale, stiamo seguendo il mondiale, però vogliamo parlare del calcio del nostro Napoli. Questo è poco. poco ma sicuro, caro Gaetano. Martedì un primo assaggio con la presentazione di Max Allegri, poi dal 17 tutti a Di Maro con il carrozzone, perché sono 40 i calciatori, circa 40 che saliranno. Insomma, bisogna al più presto iniziare la scrematura, questo è poco ma sicuro.
2: Sì, bisogna iniziare al più presto. La bravura dei direttori scusami, la bravura dei direttori sportivi è quella di piazzare i giocatori, non soltanto comprarli. Malna ha il suo esame di maturità quest'estate, questo è poco ma sicuro, però secondo me deve essere un po' aiutato anche dal carisma, dal peso specifico importante del presidente De Laurentiis, delle sue amicizie, cioè fare gruppo compatto come fece l'anno scorso sul mercato in tre, Conte, De Laurentiis e Manna, come sottolinearono. Penso che anche in questa occasione certi pezzi da 90 debbano essere piazzati in una certa maniera. Va detto che Manna ha anche ottimi rapporti, ha avuto maestri importanti che sono tornati in Italia, che stanno lavorando in società di Serie A, qualche giocatore in sovrannumero lo può piazzare anche in virtù di questo. Sono ottimista, speranzoso e aspetto.
0: Senti, ma come te lo immagini il rapporto tra De Laurentiis e Allegri? Perché insomma all'inizio si diceva di Conte e De Laurentiis non andranno mai d'accordo, invece abbiamo visto come i due effettivamente anche poi in quella che fu la conferenza di fatto dell'addio di Antonio Conte al Napoli siano stati davvero quasi sempre uno al fianco all'altro, spalla a spalla, come dicevi tu, con l'unità di intenti che serve sempre per ottenere i risultati. Tu invece come ti immagini il rapporto tra Conte tra De Laurentiis e Allegri?
2: Sì, quel po' che conosco Allegri, l'ho incrociato soprattutto quando era in B, figurati, a fare una partita del Grosseto dove c'era lui, un playoff, cioè è uno molto molto molto intelligente e anche brillante, come sappiamo, cioè uno che sa evitare un certo tipo di scontro duro, durissimo. Per esempio con Giuntoli ebbe quello scontro perché già si capiva che la situazione era di non convergenza, vinse la Coppa Italia, ricordi, lo allontanò.
0: Certo.
2: Dal gruppo che faceva festa perché riteneva solo lui autore insieme alla squadra di quel traguardo, ed era verissimo. Però secondo me non è uno che pianta grane, è uno che accondiscendente, che segue la squadra, però è uno anche che fa presente certe cose perché sa benissimo, secondo me, vedremo già dall'inizio, che questo è un anno importante anche per lui, perché adesso se dovesse fare un campionato così come
0: sì,
2: purtroppo è risultato col Milan, e non solo per colpa sua, e allora si potrebbe dire che aveva un grande futuro alle spalle. Quindi è il momento in cui anche lui deve andare in copertina. Le potenzialità della rosa ci sono, a meno che non gli rompano il giocattolo, perché io in questi giorni sto sentendo cose e mi rendo conto che spesso sono proiezioni di mercato, di giornali, di web, di colleghi e via discorrendo, alcuni affidabili, altri no, però insomma mi pare che oggi per esempio su tutti i giornali Zabellas è pronto ad arrivare, abbiamo un reparto dove siamo pieni di doppioni, mentre a centrocampo la qualità e la quantità è contata. E poi soprattutto non si può spendere, stava cercando pure come Zabellas, che tra l'altro manco mi convince molto, e non si va a puntare invece al nocciolo del problema.
0: Cos'è che non ti convince di Ceballos?
2: Ha fatto 12 gol in 8 anni al Boca, di cui soltanto in un anno ha fatto 5 gol, qualcosina e via discorrendo. Ha avuto infortuni anche abbastanza seri, però insomma li ha superati, figurati, si fanno le visite mediche. Cioè non mi pare tutta questa cosa del strapparsi i capelli per una società che c'ha Neres, e fino a prova contraria lo devi vendere, a meno che non sai già che Neres ha dietro l'acquirente. Allora se hai l'acquirente inizi a vendere Neres, fai anche alleggerire la tensione alla piazza, anche se molti si incazzeranno perché Neres è un buon giocatore, però dice ragazzi, uno lo stiamo iniziando a vendere, ci siamo, cioè fino a questo momento di uscite vere, importanti, di un certo spessore non c'è niente, e andiamo a prendere uno che in Argentina sostanzialmente non è che abbia fatto chissà che. E ripeto, il centrocampo del Napoli in quantità e qualità ha grandi perle, però sono contate, e non si può fare la fine dell'anno scorso, perché il Napoli ha sofferto, è uscito dalla Champions, ha sofferto contro squadre di metà classifica anche basta, quando venivano questi come gli indiani a fare superiorità numerica al centrocampo, e tu facevi se no il golletto e poi soffrivi, anzi il golletto a volte non l'hai fatto e ti sei ritrovato indietro dall'Inter e via discorrendo.
0: Tutto chiarissimo il tuo discorso, caro Gaetano. Diciamo che tra un poco finalmente potremo anche parlare con maggiore, secondo me, contezza su quelle che saranno poi le idee di Max Allegri, prima con le sue dichiarazioni e poi finalmente vedendolo all'opera in quella di Maro. Caro Gaetano, ti auguro un buon weekend.
2: Un abbraccio, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie mille a Gaetano Imparato, che ci accompagna anche all'ultimo mini break della nostra informazione sportiva. Il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con i saluti finali. A tra poco.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta per il rush finale di Radio Gol del sabato. Voliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio. Ancora non ci siamo, tra poco torneremo al telefono da mister Paolo Specchia. E allora io saluto anche il nostro Nello Iorio, che è arrivato in regia qui audio a dare il cambio a Simone Zagaria. Tra un poco andremo al telefono da mister Paolo Specchia anche per le ultime analisi di quello che è appunto questo weekend del Napoli. Napoli che è sempre molto attivo sul mercato in uscita. Abbiamo parlato di Vania Milinkovic-Savic, ma in generale Napoli che sta provando anche a cedere diversi calciatori, diversi giovani richiesti in cadetteria ma anche in Serie C. Adesso sì, possiamo andare al telefono per salutare e ringraziare mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai? Buon sabato.
1: Benissimo, un sabato a tutti, grazie.
0: Buon sabato a te. E ormai ci siamo prossimi alla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, che martedì sarà appunto presentato al Teatro San Carlo. Io te lo chiedo subito: secondo te il Napoli di Max Allegri con che modulo si schiererà in campo?
1: Ma guarda, avendo confermato anche Anghissà, che sembrava dovesse partire, vuol dire quindi che la presenza di Anghissà Allegri la ritiene non dico imprescindibile, ma molto importante. Quindi credo che più che fare il 4-2-3-1, che io potevo pensare fosse il modo che avrebbe scelto, farà il 4-3-3, credo, ma poi bisogna dire a lui, c'è un'abbondanza di giocatori offensivi, bisogna avere anche di centrocampisti, appunto lui, essendo rimasto anche in missa, Lobotka, McTominay, quindi abbiamo Gilmour che si sta ripigliando, credo che si sia già ripigliato dal brutto incidente che ha avuto a fine campionato, quindi credo che l'abbondanza ci sia. E poi ecco, lasciami dire, veramente mi auguro che si vada in ritiro con non più di 25-26 persone, altrimenti poi lavorare diventa anche un piccolo
0: mister problema. Data la tua esperienza, quando si ha un gruppo così nutrito anche in ritiro, perché qui stiamo parlando, è ovvio che ci saranno tanti giovani ovviamente aggregati, però si parla di oltre 30 unità in questo momento per il Napoli. Quali sono le difficoltà nell'allenare, nel preparare poi una rosa poi così ampia, che ovvio mancherà anche di giocatori importanti che sono stati impegnati al mondiale? Tu giustamente parlavi anche di Gilmour infortunato, però saranno tantissimi. Questa è una difficoltà ulteriore per un allenatore?
1: Ma di sicuro, perché essere in tanti significa anche vedere sottratto il proprio sguardo, la propria attenzione, la propria valutazione da tante persone, quindi che ti permette forse di non inquadrare in una maniera migliore poi i soggetti verso i quali la tua attenzione, la tua dedizione alla causa si manifesterà più sul corso della stagione. Molti di questi andranno via, quindi essere in tanti crea un momentino di caos inteso come dispersione di attenzione, ecco, e anche ti compromette anche quello che poi è lo snellire il discorso del fare delle partite, ecco, il massimo si sa, 11 contro 11 può fare, 14 contro 14, quindi gente che deve stare fuori, aspettare le rotazioni. Io credo che insomma, per esperienza mia, quando erano più di 25-26 giocatori c'era sempre un po' di sofferenza in più, anche se oggi gli staff sono molto più numerosi di quelli che eravamo noi degli anni dei 90-80, insomma molto prima non c'erano queste rose, questi staff così ricchi di personaggi che assistevano il compito dell'allenatore, del suo secondo. Ora sono tanti, quindi si può anche distribuire il lavoro tra i tanti. Però ecco, per quanto riguarda l'allenatore stesso, io credo che troppa gente sia un fatto che non è preferibile a essere invece essenziali, essere giusti 25-26, questo dovrebbe essere il massimo.
0: Sì, io sono onestamente d'accordo con te, poi capiremo anche quelle che saranno le metodologie, no, di allenamento di Max Allegri, che insomma saranno anche diverse rispetto a quelle di Antonio Conte. Detto questo, mister, è terminato anche il mondiale dei calciatori del Napoli, con De Bruyne e Lukaku eliminati ieri con il Belgio. Ti aspetti ancora un futuro azzurro per loro due, che insomma arrivano da una stagione complicata per via anche degli infortuni? Lukaku di fatto è stato assente per tutta questa annata, è ovvio che in quella precedente è stato invece decisivo per la conquista dello scudetto. Due calciatori che secondo te fanno ancora al caso del Napoli?
1: Beh guarda, non so che cosa ne penserà Allegri, però io alla luce di quello che ho visto non è che farei pazzie per tenerli, anche perché le personalità significativamente di De Bruyne, anche di Lukaku, ma soprattutto De Bruyne, incidono molto su quello che è poi il giudizio anche degli altri. Se, come potrebbe capitare, come forse è capitato anche con Conte, quando appunto De Bruyne ha visto il lavoro di Conte, ha manifestato subito la sua, direi, perplessità sui carichi eccessivi, ecco, e quindi ha avuto nell'ambito del suo spogliatoio non una persona che sosteneva il suo lavoro, magari l'ha un momentino, non dico boicottato, ma ha reso le cose meno facili. Ora, se io tengo De Bruyne con il grosso ego che il giocatore ha avuto per il suo grande comportamento tutta la sua carriera, contribuisce poi, è un rischio, perché se io lo tengo vuol dire che devo farlo giocare. Nel momento in cui questi tipi di giocatori, se non giocano, soffrono e non ti danno poi e nella continuità della quotidianità un supporto, non bensì un musone, magari un atteggiamento non molto, direi, di serenità, io credo che non sia un fatto positivo. Però ci penserà lei,
0: certo.
1: La qualità dei due non c'è dubbio, però bisogna vedere l'affidabilità, la tenuta sul piano degli infortuni, la volontà di rimanere anche, ecco, facendo porzioni di gare e non essere considerati.
0: Ma quanto si sentano ancora anche loro all'interno del progetto Napoli, questo è fondamentale.
1: Ma guarda, il giocatore, se tu lo tieni, se viene e resta, ti assicuri quindi quello che vuole avere.
0: Certo.
1: Il giocatore si aspetta che tu fai parte del progetto, quindi se hanno una personalità forte e non sono, a mio giudizio, come credo, agli occhi di tutti è potuto risaltare, non sono continuativi nel loro rendimento, perché non assicurano, essendo datati negli anni, vengono fuori anche da infortuni pesanti, giocatori troppo affidabili, io non li taglierei, non li terrei con me.
0: Vedremo quelle che saranno le scelte ovviamente di Max Allegri. Caro mister, io ti auguro un buon weekend e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie.
0: Grazie mille a mister Paolo Specchia, che ci ha accompagnato anche in conclusione dell'edizione odierna di Radio Gol del sabato. L'informazione sportiva torna domani con Sunday Sport a partire dalle ore 10. Tra pochissimo invece le ultime notizie con il nostro Lucio Pengue in redazione. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio alla regia audio, Flavio Esposito invece alla regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, un augurio di un buon weekend a tutti i nostri ascoltatori. Tra poco le ultime notizie con Lucio Pengua.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura dedicata alla scomparsa di Peppino Di Capri. Addio ad uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Peppino Di Capri è morto all'età di 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Nato a Capri il 27 luglio 1939, con il nome di Giuseppe Faiella, ha segnato la storia della canzone italiana con successi entrati nell'immaginario collettivo come Champagne, Roberta, Nupcata, Saint-Tropez, Twist. Due le vittorie al Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore, niente più, e nel 1976 con Non lo faccio più. Lascia tre figli e un patrimonio artistico che ha accompagnato intere generazioni. Tra i messaggi di cordoglio anche quello del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che sui social ha ricordato l'artista con parole di grande affetto. Con te non se ne va soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni. Con un bicchiere di champagne in mano, brindo alla tua immortalità. Passiamo alla cronaca. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per l'accoltellamento di due sedicenni avvenuto lo scorso 30 marzo a Maranno di Napoli. Le indagini, avviate subito dopo i fatti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione avvenuta nei pressi delle giostre di via Falcone. Uno dei due ragazzi fu colpito con almeno 6 fendenti, l'altro con 3. Entrambi sopravvissero alle ferite. Ancora cronaca, maxi controllo dei carabinieri nel campo Roma della zona Asi di Giugliano. Denunciati 26 capi famiglia per furto di energia elettrica. Durante l'operazione sono stati sequestrati una tonnellata di ferro e 19 veicoli irregolari, complessivamente identificate 75 persone, di cui 27 minori. Smantellata a Napoli una presunta centrale delle truffe agli anziani, denunciati una donna di 26 anni e un uomo di 28 ritenuti coinvolti in un'organizzazione che avrebbe messo a segno 33 raggiri in diverse regioni d'Italia nell'appartamento utilizzato come base operativa. Gli investigatori hanno trovato pannelli fonoassorbenti e sofisticati sistemi tecnologici impegnati per organizzare le telefonate alle vittime. Chiudiamo con lo sport, si ferma ai quarti di finale il cammino mondiale del Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, sconfitto 2-1 dalla Spagna, trascinata dal gol decisivo di Merino. Intanto cresce l'attesa in casa Napoli, martedì 14 luglio alle 11.30 Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente alla stampa prima della partenza della squadra per il ritiro di Di Maro Folgari, da dove prenderà il via alla preparazione per la nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: IVA, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.